era un fieu de meu qu'un raggio de la Bresca. E de coach era come uno culuno de belus negre che se na usavo sem fin come per retenere lo sem. E de coach era una flamma, e de coach come aquel rebat che lo ben de primo fai cure lo tantos lo blagiume. E d'altri scotch, los che danzavum se sentissien come un fremin d'avala lo lon de l'esquina, e lo peu des giuvens se revescinava su un cupet, e la figlia d'in sus braces